Mister! Ladies and gentlemen, welcome to the Depression Down di Gadgetto Radio Mix! Come on, ragazzi, questo! Sì, come no! Signora, signores, más musica a través del Gadgetto Radio! Súbele!